0: Sentimos. Disfrutamos. Escuchamos juntos.
1: Globo. Éxitos todo el día.
2: Ritorno era per te. Può essere. Come posso indovinare?